fanno sempre quello che vogliono fare, cambiano le mani. E come volta che nega il mondo lo si chiede, ma non li fanno. Per vendere la mano, la vendere la mano, la vendere la mano, la fare, con lo stesso lo cuida e sta comendo e la vuole la mano. E non conosce a nosotros, lo che verdaderamente sono di un genere, ¿verdad? Él conoce a los suyos, lo que le sigue, lo que lo merece.

Io faccio quello che la parola del Signore ci trasmette. Dice il Signore, salvo di Dio che ti prego, perché chi è Dio che lo toglierà e che lo cae fuera del mio Dio, Dio è il che mi segna il potere.